Non andare via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più, non andare via, non andare via.

hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re che morì perché

solo l'ombra della tua ombra, della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via.